0: il può poter fare anche il può di pazza mai di famiglia il grande coliseo
1: sabato con Giorgi
0: Nelson Freitas il grande
2: yeah.

robale wena go sa ke go tlwaela tsena le sane se tswale a ka di ra ke ba re ba go go tanga ai tsa tso tsa di ba ka fela ka sala le wena ba.